Ritta, Rindelitta. Patterlitta, Hammerittlutilda, Parlitlutilda. Acha-cha-cha-cha, Badrinda, Hammerittlutilda.